0: quiete quale noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, ed egli non fosse non avenza.
2: Battervi odir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
2: Cessate di scherzare, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Sian come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangian come noi, se

0: viaggi di due,
1: pur bene udite, ma senza andare in collera. Qual prova avete voi che ognor costanti vi sien dei vostri amanti, chi vi fe circurtati invariabili sono i lor cori?
2: Lunga esperienza,
3: nobile educazione,
2: pensar sublime,
3: analogia d'umore,
2: immutabile carattere,
4: proteste, proteste,
1: pianti, sospir, carrezze, svenimenti. Lasciatevi un po' ridere.
2: Aspetto, finite di deriderci.
1: Via, via. E se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altro sono.
3: Non si può dar.
2: Non è.
1: Giochiamo.
2: Giochiamo.
1: 100 sechini.
3: E 1000 se volete.
1: Parola.
2: Parolissima.
1: E un cenno, un moto, un gesto. Giurate di non farvi tutto questo.

arruffato. Vorrei dire e cornolo, balbettando il labbro va fuor la voce uscir non può, ma mi resta mezza qua. Che farete, che farò, che gran fatalità, dar di peggio non si può.

0: sul fatto.
1: E non c'è modo di impedirlo.
0: Non c'è.
1: Ni un solo addio.
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedervi. Ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici!

0: lasciatelo da solo, è troppo giusta la cagion di quel viaggio.
1: Chissà se più ti vedo, chissà se più raggio.

0: la commedia è graziosa e tutti e due fanno bene la loro parte.
1: Oh cielo! Questo è il tamburo foresto che ha diviso.

0: On partiti.
1: Oh, departenza, crudelissima paro.
0: Fate core, carissimi figliore, guardate.

altro, altro, altro, altro. Ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio? Posso aver con questo imbroglio? Perché manca la quel foglio?

signorino un'altra volta quando partono da fuori, signorino un'altra volta quando partono da fuori, la consegna di Torino, sua mano fa saprà. Signorino un'altra volta quando partono da fuori, signorino un'altra volta quando partono da fuori, la consegna di Torino, sua mano fa saprà. Ah, non servono le sbraffe, faccia pure la catamarta, mangia pure, faccia pure, faccia pure la catamarta. Cospito per quella porta, cospito per quella porta, nemellare, nemellare, nemellare, te potrà. E Rosini, gentina, sconsolata, disperata. E non servono le sbarfie, faccia pure la catamarta.

battono fuori. Signorino, un'altra volta quando battono fuori da consegna servitorina, insomma, da forza tra. Signorino, un'altra volta quando battono da fuori. Signorino, un'altra volta quando battono da fuori da consegna servitorina, insomma, da forza tra. E lo serrone del sporfo, faccia pure la catamarta, faccia pure la catamarta. Cospito per quella porta, cospito per quella porta, nemmellare, da potrà. Cospito per quella porta, scansionata, disperata. E non sono un disperato.

0: tu che hai urlato.
1: Siete voi? Aspetta un poco. Siete voi, dottor Balordo?

0: Oh, l'abbraccio! Qua, collega!
1: Indietro!
0: Qua. Sono anch'io dottor per cento! Ma li scalco al reggimento! Nell'alloggio son biglietto, nell'alloggio son biglietto, osservate, eccolo qua, eccola qua, eccola qua!

0: la troverò.
1: Certo sbaglio se t'addosso la più regge del sol.
0: Certo sbaglio se t'addosso la più regge del sol.
1: Certo sbaglio se t'addosso
0: la più regge del sol. La più regge del sol.
1: La più regge del sol.
2: Ecco qua. Culla presente il dottor Bartolo, eccetera, eccetera, eccetera. E sentiamo...
3: Vuol restar?
4: Restar sicuro.
3: Sono stufo, mio padrone. Resto fuori un bel bastone. Lo farà di questo giarro. Presto fuori, presto fuori, presto fuori, presto fuori, un bel bastone. Lo farà di questo giarro.

0: sulla strada, a questo strillo s'è radunata mezza città. Già sulla strada, a questo strepito s'è radunata mezza città. Signor giudizio, per carità,
1: questo è il riva, questo è il rincone, accusazione.
0: Per ti rispetto, signor soldato, per ti rispetto, con questo fusto contro il diavolo, con la creanza le insegnerò.

0: donner la tente. Moi que tu ne puisses pas. Dans le temps, là, dans les destins.
1: Questa bestia di soldato, mio signor, m'ha trattato. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, m'ha trattato.
2: Mi può venire, mio signor, in questo caso, requetar. Sì, signor, sì, signor, in questo caso, requetar. Mi può venire, mio signor, in questo caso, requetar. Sì, signor, sì, signor, non la si ha requetar. Sì, signor, non la si ha requetar. Sì, signor, sì, signor, in questo caso, requetar. Sì, signor, sì, signor, in questo caso, requetar. Mi può venire.

Ya ben cognata, facci in tanto scivolar, e una doppia, facci in tanto scivolar. Io rispondo, si vedremo.

0: Cosetta, tu t'ha dorito tu un quenti, mi giochi lo scoffietto, faccio spiri complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
2: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrocciolar, fa una piastra, fa una piastra.

ragione che vorrebbe in impecuccio chi ne accade da un cioccio, che una parte trae un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio.

0: Ade stando in petto certa ignota premura, anche Dandini ne sembra innamorato. Eccoli, udir lor qui potrò celato.
1: Ma non fuggir, perbacco, quattro volte m'hai fatto misurar la galleria.
2: Ho mutato il linguaggio, ho fatto via.
1: Ma che, il parlar d'amore è forse...

Dico che da principe sono passato a far da testimonio. E allora, se non ti spiaccio, allora m'avrai. Quali accenti son

0: voce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar.
1: Non ci spiegare.
0: Freddo timore.

0: Dunque io sono un ex, dal tutto al niente precipito in un tratto. Veramente ci ho fatto una bella figura. Scusi la mia premura, ma quelle due ragazze stanco da febbre a freddo. Si potrebbe sollecitare la scelta. È fatta, amico.
1: È fatta, ma per pietà dite, parlate. È fatta. I miei germogli in queste stanze a vegetar verranno.
0: Tutti poi lo sapranno.
2: Per ora è un gran segreto.
3: E quale? E quale?
1: Clorindina, o ti smetta?
0: Non giudicate in fretta.
1: Lo dico ad un papà.
0: Ma silenzio.
1: Si sappia, dica presto.
0: Non ci ode alcuno.
3: In aria non si vede una mosca.
0: È un certo arcano che farà sbalordire.
1: Sto sulle spine.
0: Poniamoci a sedere.
1: Presto, per carità.
0: Voi sentirete un caso assai bizzarro.
3: Che volesse maritarsi con me?
0: Mi raccomando!
1: Ma si lasci servire!
0: Sia sigillato quanto lo udrete dalla bocca mia!
1: Io tengo in corpo una segreteria!

è una cosa da stravagante. Ti farà stracircolar un segreto d'importanza, è una cosa stravagante, vi farà stracircolar, stracircolar, vi farà stracircolar, stracircolar. Senza battere le ciglia, senza manco tra il fiato, io mi pongo ad ascoltar. Star quindi ben edificato, ogni sigla va a cantar, senza manco trarre il fiato, starò qui pietrificato, ogni sillaba

0: sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattar?
1: Consiglio son già stampato, ma che cesso di clemenza mi stia dunque sua eccellenza.

Io rispondo senza arcani che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tanto sempre i servitori me ne

urla il principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappato al fin la maschera.

0: di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il vero principe. Mi rendo conto, o non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito. Immantinente, immantinente. Non partirò. Lei partirà. Sono un barone. Grande pastore. Ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo, ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo. Non partirò. Lei partirà, lei partirà.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
0: ci parleremo. Pronto bastone, lei partirà. Pronto il bastone, lei partirà. Lei partirà, lei partirà, lei partirà, lei partirà.
1: Non partirò, non partirò, non partirò, non partirò. Tengo leggero, non tengo leggero, non un conto a passo. Che posso passo, che posso passo, che posso passo. Da stiamo a mezza, a mezza, se ci vuoi. Da stiamo a mezza, a mezza, a mezza, a mezza, a mezza, a mezza, a mezza, a mezza, a non posso che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho mai detto che non ho m

Amor pietoso favorisce il disegno. Anche la notte procellosa ed oscura rende più natural questa avventura. La carrozza già è in pronto. Ov'è Dandini, secolo vuol nel suo viaggio. Oh, come indocile s'è fatto ed impaziente, che lo pizzica amor, segno evidente.

0: rime breve, un morto che cammina.
1: Non mi fate languire a questo modo.
0: Pensare che per un misero conviglio mi son ridotto a questo. Mille rovine, ove si da Ernesto.
1: Cosa buona sapersi, mi spiegherete al fin.
0: Mezza entrata d'un anno, in cuffie in nastri consumata, ma questo è nulla.
1: E poi
0: la signorina vuol andare a teatro. Oppongo con le buone, non intende ragione, e son deriso, comando e con la mano. Mi dà sul viso
1: due schiaffi,
0: no, uno schiaffo. Schiaffo è nulla, vedi, peggio ancor. Leggete.
1: Io son di sasso, secondiamo, ma come mia sorella si saggia buona e bella.
0: Sarà buona per voi, per me, no certo.
1: Che sia colpevole sono ancora incerto.
0: Io son così sicuro del delitto che mo vado chiamare espressamente qual è testimonio della mia vendetta.
1: Vabbè, ma riflettete.
0: Ho tutto preveduto, ma aspettate. Sediamo.
1: Sediamo pure.

écoutez les mandinettes. Ultimi mandinette nel giardino ti scendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, è il vostro.

0: Dopo mattina tranime, riflettete mia sorella.
1: Vada fuori di casa mia, vada fuori di casa mia, altri fatti non può fare.
0: È un affare delicato, delicato, delicato, vuol ben esser ponderato, ponderato, ponderato.
1: Ponde? Esaminate, ma in mia casa non la do.

0: Ah, che mi vedo? Dite, dite, dite presto!
1: Nel boschetto quatti quatti ci appostiamo, di la tutto dir possiamo, se non sponde il tradimento, la cacciate su di me!
0: Bravo, bravo! Bravo, bravo! Vattelone, sono contento! Bravo, bravo, vattelone, sono contento! Bravo, bravo, bravo!

0: stava qui con voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non per alcuno.
2: Che faccia tosta!
0: E mentire sfacciato!

0: Che voi sognate?
1: A quest'ora in giardin, che facevate?
0: Stavo prendendo il fresco.
1: Il fresco? Ah, donna Emilia, fuori di casa mia, oddio!
0: Signor marito, su che tolla prendete?
1: Uscite, e presto!
0: Venne in per sogno!

0: lasciate fare a me. Solo badate a non smentirmi, o carta bianca.
1: Inteso.
0: Ehi, casa, qualcuno, Ernesto.
2: Eccomi.
0: A voi, accorda Don Pasquale, la mano di Norina e un anno assegno di 4.000 scudi.
2: Caccalo, zio, per via vera.
0: Per zittar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma appunto.
1: E gli acconsento, vai a prendere Norina. E

0: piegatevi.
1: Norina è questa,
0: quella Norina è per l'alimento, tu che soffrogna,
1: tu rei soffrento,
0: il matrimonio,
1: oh mio pensiero, in modo a togliervi di farne un vero.
0: Oh, Rico, dissimi,
2: siamo belli,
0: oh, Rico, dissimi,
2: siate buoni.
0: Tutto dimentico, siate felici.

Sento ancor le cornate di quell'irco geloso, o ancor lo s'arrempate, e sei rimasto corvo come una buona lama di Bilbao nello spaccio d'un paliere di dama, con quel tofo e quel caldo, un uomo della mia tempra che in uno stillicidio continuo si distempa.

0: approfonditi.
1: Rilegge, rilegge
2: le scagliotte.
1: Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero. Alla

Vampa di resina, salamandra, minisfato, svecchia la barda, stecalizzatore, spiglio di ferro, ariga seca, vampiro, basilisco, manicolonatore. Oh! Ho detto e se mentisco, voglio che mi si spacchi il cinturone. Bravo! Un poco di pausa.

là s'avanza la coppia degli sposi. Attenti, attenti, eccola in bianca vesta, col velo e il servo delle rocio in testa, e

0: è nato Bourbone, Bourbone, Bourbone.
1: Tutto nel mondo è pur nel Bourbone.
0: Dove è nato Bourbone?
1: È nato Bourbone, Bourbone, Bourbone. Tutto nel mondo è pur nel Bourbone. È nato Bourbone, Bourbone, Bourbone. Dove è nato Bourbone? È nato Bourbone, Bourbone, Bourbone. Tutto nel mondo è pur nel Bourbone.